0: chik bum cha bum bum ba bum chik bum chik bum cha bum
1: bum chik bum cha bum bum bum bum chik bum cha bum
0: bum chik bum cha bum bum bum bum chik bum cha bum
1: bum.